ma lì bottia, giù t'hanno mai la pato. Udi l'amo patato, ma apu ode mangotato. Uti la to bahasa bolo pohile ala potunu apo tuhata. Wo uti la tolo ia, ende bolo potunu ala mei amiatia. Wa tia te has din Daniel, bolo me i odu ola po opo o data. Da bo ando to udi po mo hindu, amia tia ta tapu mo po ela mai, u lo laita isi isiali, wa u di la mo palongo to u hitua tua ua. Ti diopo u ngope e ngope he umbala lo didida, ngope e ngope umbala lo patu. Inde bo oditopo, wa tia mohindopo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.